0: Radio Galbi Cidadella, so do you.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cidadella.
0: Le più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galbi Cidadella 91.7.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

stavo cercando per cielo e per terra. Notte di giorno, oggetto prezioso. Va bene. Va bene, così dove Tom Tamara, che manco più tornando.

Chiama forse il mio tu te fu a chiama amata di stata a morte un giorno mio cuore d'amma

felice ed infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita in un ventilatore al grande.

0: Trippi.
1: Trippi.
2: Trippi.
0: Trippi.
3: Trippi.
4: Offrade, kifaj.
5: Kum, ascolto RTC, Radio Cali Cittadini.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Il tribunale correzionale di Ostia s'appronta giuiga due fratelli, Jacques Bartoli, maire di Zonza, e François Bartoli, maire di Gonca, 24 giugno prossimo, per abuso di eulezza, bancarotta, organizzazione illegale, imbianchimento e organizzazione di insolvabilità. Giuigamento liado a vendita di un stabilimento di Ordimare, a Siesta, situato nella Marina Ivaone, e in uvisore la giustizia.
2: Assassino di Van Colonna, l'appello di Elong Abbe conosciuto il 6 luglio.
1: A Camera Istruzione di Parigi ha esaminato l'appello formulato da Frank Elong Abbe concernendo il rinvio davanti alla Corte Speziale di Parigi. È proseguito per assassino in lega con un'impresa terrorista nella persona di Van Colonna commesso in marzo 2022. La decisione sarà resa il 6 luglio prossimo. Il suo avvocato ha confermato che lo contestava a qualificazione aggravante di premeditazione e un carattere terrorista. Il suo processo dovrebbe tenersi in corso d'annata 2027.
2: Morte di François Garidacci, anziano maire gargese.
1: Ritirato di responsabilità comunale di poi un mese in marzo scorso, François Garidacci è smarrito brutalmente. Aveva 66 anni. Figura di vita pubblica locale, aveva diretto a comuna durante quasi 20 anni. Si deludì il paese, si era impegnato assai in la valorizzazione dell'identità greca e gargese, comuna che lo ha iniziato nella via di sviluppo. Le sue esegue saranno celebrate su venerdì 5 giugno a 3 ore in la chiesa greca di suo paese nativo.
2: Mobilizzazione in Sarthe contro il trasferimento di un centro di distribuzione di busta.
1: Un trasferimento annunciato e l'attività di distribuzione di un scagno postale verso un nuovo sito in Tavaria impensierisce in Sarthe, in dove qualche abitante si è adunito per denunciare un rinculo di un servizio pubblico in agità. Una città in difficoltà economica e sociale, con una certa mica partenza di 12 impieghi. Un maire, Paul Felix Benedetti, denuncia un smantellamento di busta.
2: 8 persone in guardia custodia dopo l'aggressione di 2 gendarmi in propria.
1: 8 persone sono state arrestate e piazzate in guardia custodia dalla brigata di ricerca di Sarthe dopo l'aggressione di 2 gendarmi o studi in civile a Cauda in propria sta fine di settimana. Fatti a Cauda all'occasione di una serata in cui i 2 rappresentanti dell'ordine sono stati riconosciuti e aggressati. Minori farebbero parte di persone interpellate. L'investigazione si prosegue.
2: Il permesso di costruire di Ondegi Gas in Pedrosella torna annullato.
1: Il Tribunale Amministrativo di Ostia torna annullato un progetto di Ondegi Gas in Pedrosella. Una decisione che potrebbe cancellare 8 anni di battaglia giudiziaria tra Bigini, l'assessore Giulio Levante e il promotore Jacques Collin. Veneri o Consiglio Municipale dovrebbe decidere di eseguire da questo giudicamento.
2: Si parlava d'attualità sportiva e di Olivier Pantaloni, onorato in Ajaccio.
1: L'allenatore Ajaccino ha ricevuto 2 rimane o trofeo d'onore Jean Stouvenot a brasseria di un centro commerciale Leclerc Baleone in Ajaccio per ricompensarlo di sua stagione. E il primo a ricevere su premio speciale. Che ricompensa alle volte e sono numerose stagioni nel Taiwan cui la sea, ma in U e U e ultime proprio riesciute con la squadra di Lorient.
2: Christopher Ibai, laureato di premio Jean Stouvenot.
1: L'attaccante di la squadra di UFC Thun, campione di Svizzera, è laureato di primo premio aiutato da giuria di Memorial Jean Stouvenot per la sua eccellente stagione. A 30 anni, Christopher Ibai ha contribuito assai al successo di sua squadra. È un primo titolo maggiore di sua carriera e l'occasione di scoprire la famosa Liga dei Campioni.
2: Gary Koulibaly, nuovo allenatore di UFC Borgo.
1: La squadra urghigiana ha ufficializzato la nominazione di suo nuovo allenatore Gary Koulibaly, anziano giocatore di Monaco e di Ostia. Rimpiazza Adrien Rossini, di quale era l'aggiunto che ha deciso di lasciare la sua piazza dopo una stagione convincente e un'ottesima piazza classifica in nazionale UI.
2: Lola Tremela si impone in Agadir.
1: Torna una broa firmada da giovane sportiva di UTC Costa Verde, che ha vinto il torneo ITF Junior d'Agadir, dopo sei scontri senza concedere un set, e una finale più che maestrata di beta francese Sofia Barsic 6-0, 6-3. Ecco queste notizie, il tempo presentato da Matteo, il tempo è appena appannato.
2: Il sole può essere lato a colpi e qualche nulla previsto in obo mezz'ora in montagna, ma il tempo deve firmare generalmente bello. Passati nuvoli sono previsti in fin di notte bene che potranno da acqua e ebule non tavacciata oeste. Il libeccio soffia muerato a assai forte a forte verso Avalagna e Ustremo Sud ed imperatore massimale vanno da 27 a 30 rai nel litorale, 24 a 27 rai all'interiore e tra 20 e 23 rai in i paesi in montagna. A sette ore stamane in Cervionia d'imperatura era i 21 rai, 24 di risentito, a pressione atmosferica di 1013 millibari e un percentuale umida di 78. In città di Ostia a pressione atmosferica era di 1015 millibari, un percentuale umida di 76 e ad imperatura di 23 rai, 27 di risentito. In Calvi, una temperatura di 20 rai, una pressione atmosferica di 1010 millibari e 60% umida. Infine, in Ajaccio, strada delle Sanguinarie, una temperatura di 21 rai, 74% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibar. E come se non dice, poi di nuovo le parole non tempo, vi prego di passare la stonda all'ascolto di Austra Radio.

0: Radio Galmi Cittadella di Aunur.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.